Amici Patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan.

počni tu rato, rumana. Nostro compagno, sicuramente, sta ascoltando la nostra via radio, il nostro manduffi, dossi, mampasa. Noi sabato abbiamo l'onore di poter ricevere il suo buco in Savaneta. Sicuramente per noi siamo onore, junto con il pastore. Bisema, siamo anche per bene, Aida, hopi, per bene, hopi, benedizione, con sono 20 anni, nan. Dio si che benedizione ricamente. Nostro ormai il sito sta compiendo anni, ma non sta vince capo il sito. La gran spirito di Dio, su benedizione, sicuramente per nostro ormai Elsa, sta compiendo 67. Toc? Sorry. 76 bonita aya mayan. Lagano spidi Dios sigi gie lumine. Sempre traando den conuco di Señor. Susi, a que da si. Manere Señor, susi, ta si di verdad. Dios Todopoderoso Eterno, vou conhecer nosso irmão Elsa, Señor. Nos te pedimos sigi bendicione ricamente sempre com bom amor, Señor. Lagano sigi practica bo palavra, Señor. Conta tutto quel che ti, Signor, di vita, dune forza, Signor, per seguire persevera. Animo junto con su casa, Jerry, anche dune anche forza per seguire cana den bocca minda, Signor, per mas cutro costrada di mucunuco. Tu risa che nos te pedimo, per medio di Cristo, no Signor. Amen. E bendición di Dio, Todopoderoso, di Tata, Dio e Spirito Santo, pari per voi che da sempre cubo. Amen.

0: Danke. Ave noche, mi più invitada, Masha Special.
1: Un saludo cordial di vostro amico Robert Jandor. E sigue in sintonia con Poggia FM.

Seita Mariachi Vargas a Totonilco. Vos sano ayer no sato tin karaoke night na Santa Cruz en casa de mi prima. Hope Luis, hope viajanos está gusta haciendo nos sota bai. Tu re prima nan, ben algun ye prima nan ta bai. Anto e prata ku enter se mamma canta un ranchera enter se mamma hasta mi casa mato kekina. Mi no te bisa pose nomber. Ma canta di un auto, mi ta canta duro, prima a glass ha brighe, non andata bene, mi ta canta bai off. Bosa qua ieri a noce, ora ma vai pa cante, mi non ta cora nio veis. Des gewoon ma bruja, a me non ta compro nio. E così è passami un viaja tamme, come vai baila, e a me tu gente che ta gusta baila, e mi sa baila. Mi no por hai il ritmo po balia, mi non sa che cosa sta passando con me, mi dà che effetto di mi cervical sta facendomi un tiki fastidioso, però fastidioso lo sapo sopra quanto mi sai canti che praticamente fai mi cabeza, non mi ho potuto por che ritmo mi me che da mani che cosa sta passando, però ya sta cosa non por passa, no? Ok, io non posso sa che dia sta avi, avete già sabra e pronto e papà bisa no, io no. A huevo te comisa. Esa que están los hermanos Rosario. Vos aquí con mañana es lunes. Ya viene el lunes. Antonos tour. Viaja ting. Vese blau, ¿no? Blau me manda.

Os bon hopi, hopi hai amassi vida, no? Ma io non sta felicità, votando. Che Dio te regale vida, e cantica che ti duce, cosa ti dà il DNA su corazon, mescolsco i compleanno di Arua, sono di criolos arubenios, duce cantica tami, sicuro così. Ok, la che non sigui, la che mi vai in Venezuela, passo mi no, a vai in Venezuela, vacca che non hai, non metti un ranciera, di come no, ok, la che mi vai con il ranciera qui per me, ai sì, vare, e ho metto boccando con su il centro ora, dopo se ti comincia a canta. Ok, ainda, ollo. Aiuta canta, aiuta canta. Ora sì. Adesso. Esa que está la araña, estás tejiendo.

Ezeita campesina, campesina di Mario Suárez, no? Insomma, è un cantico molto strano, mi spero che era a mi taponi. E ta di Nito Mendes, banwa con Ezeita. Ok, mi chiara, mando saluto pa Mariela, cu Johnny e Yanana Hulanda, deseano un feliz, feliz dia, no? Des desea vos turcos bon. E tambe pa, a mi va curato a sine, kina, Marici cu Franz. Un feliz, feliz dia para vos, né? Marichico Francisco. Me está contente de ter dito, Marichi. Turcos bom papo, não? Ok, sim, a ver, tá já domingo. Cruches. Família German, Marichi e Francisco. Turcos bom para vos, né? Ok, un kiko mas. Atiko ku chuva. Akeda di bing ave protiko ya mami a yera bisamin anta kambie. Chuva ta pensa mi honan binding luna di ok, oktober. Kemen otro si man ja domingo nanta baita kinan papa pia un rato pa busun antende. Kiko te festival di accordion kolo ta hobby bestial, hobby bonita, no? E nanta passa ora già domingo ma inta entre dia sore despe dia sore se non nanta min se cammi des non sto vara non brasa abri desea non un feliz dia già non mi da bai con cantica cu mi ta gente che straeta Nito Mendes el arca de Noi mi che gis hai esa con cantica che te abbo sto scucce